storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Gemini. Gemini One, the big one. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Si parte con l'ultimo appuntamento della settimana. Buon venerdì e soprattutto buona giornata. Dai che è quasi weekend. Ben sintonizzati su Radio Gemini, un saluto particolare da me, Stefano Riva. Siete pronti? Siete carichi? E allora partiamo con il primo blocco di oggi. Errol Brown con Body Rockin', a seguire The Beloved, Sweet Harmony e poi Eurythmics con Sex Crime.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Solo grandi successi all'interno della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon venerdì amici. Say It Once 1999 della boy band Ultra, poi Fairground Attraction Perfect e chiudiamo la seconda tranche con Warren G Regulate.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. The

0: Gemini. Gemini One, The Big One. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Il venerdì, nella versione possiamo dire weekend, della Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ciao a tutti, ovviamente saluto e ringrazio anche Ricky dall'altra parte del vetro che permette la fuoriuscita del programma senza intoppi. Siamo a 3 su 5 per quanto riguarda i nostri blocchi musicali ed ora è il momento di Fine Young Cannibals, Johnny Come Home, poi Vacuum, I Breathe e Fleetwood Mac Everywhere.
4: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
4: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Siamo arrivati a quota 4 su 5, quasi in chiusura del nostro appuntamento della Dance Machine di questo bellissimo venerdì. Bellissimo perché è l'ultimo della settimana, giusto? È arrivato il momento anche di Frank Stallone con Far From Over e PM Dawn con Set Adrift on Memory Bliss, ma non prima di averci ascoltato The Brand New Heavies, Dream on Dreamer.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.

0: goes.
1: Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ciao a tutti e buon venerdì. Weekend in arrivo e sto già iniziando a vedere

0: subito dopo Wilson Phillips, Hold On, e chiudiamo in casa con l'italo disco di Gazebo in I Like Chopin.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Termina così con la dolcezza di I Like Chopin questo venerdì e la Dance Machine di Radio Gemini. Da Stefano Riva è tutto, non mi resta che augurarvi uno splendido weekend a tutti e tutte. A lunedì.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Gemini. Weekend Mood.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 18 minuti.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
2: Amore, sei in ritardo!
3: No, sei in punto!
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
2: Sei in punto!
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
0: Spot. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 euro. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 euro. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre, verrà chiuso il passante di Mestre e verranno chiusi i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano. Il traffico viene fatto uscire obbligatoriamente alla barriera di Venezia Est e viene deviato sulla 57 tangenziale di Mestre. Sempre per lavori anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Dalle 20 di questa sera fino alle ore 10 di domenica 4 ottobre verrà chiuso anche lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: E dai che è venerdì. Buongiorno Geminiani. Buongiorno Fabi.
2: Buongiorno Jack, c'è un'alba bellissima,
1: sì,
2: stamattina.
1: Sì, guarda, stavo ammirando io questa cosa e stavo ammirando anche il fatto che anche, diciamo,

0: il pieno alla macchina nei vari self service.
1: Io invece stamattina, che è venerdì, quindi un giorno lavorativo, gli studenti vanno a scuola?
0: Sì.
1: C'era nessuno.
0: Perché erano tutti in colonna distributori.
1: No, perché ne ho passati 7 e non ho visto nessuno. Anche perché quelli che faccio io non hanno ancora abbassato.
0: Invece quelli che hanno abbassato sono tutti là che stanno facendo.
1: Ma anche in autostrada?

0: adesso non secca,
1: pago di più.
0: Anche venerdì. Allora, salutiamo Sandro dalla provincia di Udine, buongiorno anche ad Andrea dall'edicola di Mellaredo, c'è Guido il Triestine che ci dà il buongiorno e dice wow, oggi è venerdì, felice weekend a tutti. E poi, oggi tra l'altro è la festa dei nonni, quindi salutiamo tutti i nonni all'ascolto, grande per noi insomma possibilità di conoscere, no? Tutto sì. Quello che è stato, per chi ha la possibilità di avere ancora i nonni, baciarsi le mani. E poi sentiamo il nostro motivatore che cosa ci racconta.
2: Buongiorno! Venerdì 2 ottobre 2026 e oggi si celebrano i santi angeli custodi. Oh. E ricordate, la grandezza di ognuno di noi si misura con la capacità di far crescere gli altri. Ciao!
1: Hai capito? Iniziamo questa giornata, dai che venerdì ragazzi, su Radio Gemini, Culture Club, e questa è Church of

0: E al posto di aspettare la primavera sta aspettando l'estate 2027.
1: Ma mi andava bene anche la primavera.
0: Anche 2027. La primavera.
1: Però dai, mi accontento, di quello che c'è in questo 2 di ottobre. Giro saluti, caro Cech, buongiorno dal Trentino. Ah. Ciao Gianni, buongiorno. Buongiorno anche a Uccio. Poi c'è la Fabi che scrive buon venerdì, buona festa dei nonni e dal prossimo anno la festeggio anch'io. Ma che spettacolo. Invece c'è Patrick che proprio oggi festeggerà la sua prima festa da nonno. Ci piace molto.
0: Bello.
1: Buongiorno anche a Luca, il ritorno del Cech, ma va in ferie la prossima settimana.
0: Anzi, caro Gianni, parlo a Gianni che è trentino.
1: Sì.
0: Ci vediamo, nel senso che da domani mi faccio una settimana in Trentino.
1: Andrà a fare tutte le bite.
0: No, vado a prendere, ho preso una baita, vado a degustare i prodotti trentini. Capito?
1: Quindi preparatevi, perché se
0: mi mando in fallimento,
1: sembra il titolo del film, il ritorno del Cech, le vacanze del Cech soprattutto.
0: Vabbè, allora che cosa facciamo, cara?
1: Ascoltiamo musica.

0: Pagliaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Cioè io esco un attimo e tu ti fai la chiacchierata con Gianni?
1: Gianni, ma non solo, Geminiani, il check è astemio. Io lo so che voi vorreste offrirgli un bel bicchiere di vino buono,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Visto che Gianni dice ti aspettiamo in Trentino che fa rima con vino. Io scrivo, purtroppo Andrei, è astemio, ho detto grande problema per chi viene in Trentino, ma in realtà per chi gira l'Italia, perché
0: sì, però
1: si beve
0: io
1: bene.
0: Sono un buon gustaio, quindi apprezzo...
1: Cosa?
0: I canetterli.
1: Sì. Ma magari un goccino di super alcolico.
0: Ah, tipo il Baileys.
1: Vabbè. Industriale.
0: E di guarda, cotechino, vedi, Trentino fa arrivare con un cotechino.
1: Ma se uno ti sfuma il cotechino con del vino e tu lo mangi,
0: io non lo senti. Non lo sai, io mangio.
1: Oh, sei un astemio falso. Sei un falso astemio, secondo me. Secondo me se gli diamo per sbaglio.

0: zero, zero. Super alcolici, quelli dolci, così può andare. Però mangio, quello sì.
1: Sì, sì, no, ma quello non
0: quindi
1: è un
0: guarda,
1: problema.
0: Ti canederlo in Trentino, hai capito? Poi...
1: Sì, ma non uno.
0: Ah, uno. È l'antipasto uno, hai capito? Vabbè.
1: Quindi preparatevi, ecco. Invece, a proposito di venerdì, fine settimana, è lì che bussa e noi vogliamo sapere come sarà il tempo.
0: Ah, sì.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, dai che è venerdì, e che è venerdì poi.

0: Si prospetta un primo weekend di ottobre davvero insolito,
1: cioè?
0: La classica ottobrata con temperature ancora tipicamente estive. Pensate, domenica in alcune zone si potrebbero sfiorare i 26-27 gradi, quindi sole
2: avanti
0: garantito
2: tutta.
0: Per tutto il weekend, sì. Pochissime nubi solo al
2: fantastico.
0: Mattino e al tramonto.
1: Bene.
0: È fresco nelle ore notturne.
1: Ecco.
0: Che dire, godiamoci questo ultimo fine settimana dai connotati estivi, perché poi già i modelli cominciano a vedere un cambiamento per la prossima settimana. Buon venerdì a tutti e buon weekend.
2: Diamo un calcio ai modelli e faccia restare l'otto braccio.
1: Che me frega, in baita, fa freddo, accendo il caminetto.
2: Quello per forza. Dimmi sa che te tocca.
1: Sì,
2: però
1: vabbè.
2: Qui io, vabbè, spero che resti almeno in cielo limpido.
1: Cielo
2: ecco,
1: limpido.
2: Posso accontentarmi di questo.
1: Oh! Sandro Marton, detto in Veneto, è lui?
2: Sì.
1: Sandy Marton, questa è Exotic and Erotic su Radio Gemini.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica!
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: quanto sa di felicità. Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni il passante di Mestre verrà chiuso totalmente dalle ore 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre in direzione Padova-Milano. Il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Per lavori sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 10 di domenica 4 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Curtis.
1: Allora, un po' di saluti. Oh. C'è Luca che ci ringrazia per la musica. Ciao Luca, buon fine settimana anche a te. Poi Guido giustamente ci manda un'immagine molto bella.
0: Il babolotto qua.
1: Sì, vestito da zucca, tra l'altro, in tema con il periodo. E ci vediamo se il nostro stupendo bambolotto ci fa gli auguri oggi, perché anche noi siamo nonni per il primo anno, essendo oggi la festa dei nonni, sono sicura di sì. Andiamo a sentire un po' di messaggi invece vocali.
2: Buongiorno Super Radio Gemini dal mago d'Eda
3: e da Giulia.
2: Oggi in partenza per Sabato Terme per un weekend magico tra amici e spettacolo, poi qualche giorno di relax vicino al lago di Garda e poi qualche giorno a trovare gli amici a Rovereto del Capanno Magico, così faremo un po' di magie assieme e scambiarsi qualche segreto, e noi siamo sempre con Radio Gemini. Ciao.
1: Posso chiedere al mago Deda e a Giulia, cioè loro faranno in un weekend un sacco di

0: archiviata. Sì. Un saluto abbraccio dalla maestra Renata.
1: Ha fatto la rima! Grande la maestra Renata, che salutiamo, perché domani è sabato e se va a scuola.
2: Salutiamo Johnny!
1: Ciao Johnny!
2: Ciao Johnny, buona giornata anche a te! Dai che sono le 8:16 e se volete

0: come si dice, con
1: relax.
0: Sala relax, ci prenderemo il caffè. Ma abbiamo un messaggio.
1: Beh, allora salutiamo e ringraziamo Massimo. Poi con Massimo c'è Roberto e Cristian. No,
0: non ci sente perché abbiamo le cuffie. Vieni qua, lo dici
1: no, perché
0: qua.
1: Con le cuffie si fa fatica perché abbiamo la musica, quindi ecco, quindi abbiamo portato anche tutto il resto dei collaboratori, no, che partono ogni mattina presto per andare a lavorare e ci ascoltano.
0: No, stavo chiedendo a Massimo Pinton se ci dà qualche idea, ma soprattutto se la fa su questa parete che è bianca, avremo modo.
1: Ma non è il problema il bianco, è che a tutti questi pallini, io che ho problemi agli occhi, quando la guardo
0: ti parte la
1: anche
0: vista.
1: Anche quella mi dà noia in
0: anche
1: realtà.
0: Anche quella, vabbè. Allora un cartonato in modo tale che chiudiamo la Fabi.
1: Appoggiare qualcosa. Ecco.
0: Sentiamo la gigantografia di Pinton. Sentiamo chi c'è.
1: Sì.
2: Buongiorno, buongiorno Fabi, buongiorno, buongiorno Geminiani, qui è il vostro amico Pip. Dai, che venerdì! È arrivato il fine settimana, mancano solo 8 ore, dopodiché ci godiamo il weekend, speriamo sia bellino e tranquillo. E quindi, ragazzuoli, che dirvi? Qui da Pip Paolone è tutto, un salutone a tutti, al buon Albert, buon Pinta, alla mia Monica e alla Alice. Ciao a tutti!
1: Ciao Pip!
0: Abbiamo fatto la lista della spesa, va bene. Arriva Luis Veronica Ciccone in arte Madonna, siamo negli anni 2000 e questa è Hang Up.
1: Anche una tela, magari con scritto Radio Gemini, per coprire.
0: Come dai meccanici, un calendario di quelli un po' particolari, gigantografia.
1: Sì, dei pompieri australiani.
0: Da una parte e dall'altra invece le modelle di Victoria's Secret, va bene?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a

0: non so se
1: già
0: ce
1: fai.
0: La fa. No. Ancora gustando il bombolone, che ecco. Buono. Grazie Massimo, Roberto e Cesare.
1: Sì, l'hai detto giusto.
0: Vai, sì, vedi, perché ogni tanto perdo.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ah no, ecco. Si era bloccato lì.
3: Geminiani, buongiorno a tutti. Fabi, Cech, cari amici, un buongiornissimo a voi, ma soprattutto... Dai, che venerdì. È venerdì, il meteo sembra anche buono anche domani, di conseguenza quasi sicuramente mi ci scappa una bella escursione in montagna. E mi penserò quando sarò lì a pranzo in qualche malga di sicuro.
1: Sì, sì,
3: ragazzi,
1: penso anch'io.
3: Una buona giornata a tutti e un abbraccione da Cristiano. Ciao, allora, ciao.
0: Lui non va a camminare, no. Jack, ma quando arriva lì.
1: Sono anch'io con la baita là, però seduto a tavola. Ti penserò anch'io. Vabbè.
4: Gemini, buongiorno.
5: Dai, che è venerdì.
4: Sì, finalmente sì. Fine settimana. Raga, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
0: Chiaramente oggi si sente bene l'audio di Albi.
1: Chissà perché in compagnia, allora fa le cose
0: bene.
1: Fatte bene.
0: Cioè, com'è sta cosa? Allora, Albi,
1: Allora siamo pronti per ricordarvi che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Prenotate la vostra canzone al 351 678 6611.
0: Inviate il vostro messaggio di testo, una nota vocale per chiedere la vostra canzone preferita e firmate i messaggi, mi raccomando.
1: Mi raccomando, se non li firmate non va in onda la canzone.
0: No.

0: vostra voglia di musica.
1: Non credo ci sia tantissimo spazio, no, però no, provateci.
0: No, provateci ragazzi, più veloci, dai.
1: Sì, inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale e firmatevi, richiedete chiaramente la canzone che sia in linea con il range di Radio Gemini.
0: Ma senti che bella musica che c'è adesso. Dai, pronti che ci facciamo lo sprissetto e la piadina.
1: Magari.
0: Dai, che manca poco. Tears for Fears, questa Everybody Wants

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Spot. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27, anche in questo caso in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
10: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Kanye West con Paranoid. Apre ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: Tanta roba, bisogna firmare i messaggi, ragazzi. Io ve lo dico per l'ultima volta. Poi, se non sentite dalla prossima settimana la vostra canzone, alzo le mani.
0: Ecco.
1: Vabbè, intanto abbiamo accontentato Davide e andiamo a fare dei saluti, caro Cech, sì. Perché ci sono anche amici che passano chiaramente per salutarci, come ha fatto l'amico Alex, che ci dà il buongiorno in compagnia di Watson.
0: Watson è pelosetto a quattro zampe.
1: È un bel pelosone qua. E poi salutiamo anche la Raffa che ci dà il buongiorno, è venerdì, andiamo. Volevo fare gli auguri a tutti i nonni che sono patrimonio dell'umanità, un abbraccio. Sì, oggi abbiamo iniziato anche noi salutando naturalmente i nonni. Giro invece per quanto riguarda le richieste, siamo per accontentare Gabriele. A seguire arriverà anche la richiesta di Alberto di Treviso.
0: In sequenza Rino Gaetano con Hai Maria e poi...

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, sono Matteo e vorrei ascoltare la canzone di Bad Boy Blue, Your Woman, e vorrei anche salutare Samuele che sta sicuramente ascoltando Radio Gemini sul Challenger. Grazie.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzoli, per il Gemini Box vi farete ascoltare la canzone In America di Riccardo Cioni. Grazie e un abbraccione a tutti da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Gimignani, volevo salutare tutti, buon venerdì a tutti, soprattutto beverdì a tutti, e ascoltare Proibito di Ciba, salutare il mio nuovo collega Franco Pazzo. Un abbraccione, Jimmy da Belluno.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno geminiani, ciao Fabi, ciao Cech. Un augurio a tutti i nonni, viva i nonni! Vorrei ascoltare Dreams dei Cranberries. E un salutone da Dennis, dai!

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.

0: Alzati la gonna, Steve Rogers Band, che apriva i concerti di Vasco Rossi.
1: Eh sì, salutiamo Christian che l'ha richiesta. Noi non riusciamo più ad inserire canzoni,
0: Stop,
1: quindi
0: ragazzi, siamo arrivati al limite.
1: Quindi che riusciamo ad accontentare con piacere, come sempre, altrimenti poi faremo dei saluti. Abbiamo accontentato anche Alberta, stiamo per accontentare anche Marco da Mareno di Piave. E poi soddisferemo anche la richiesta di Andrea.
0: Oh, in sequenza Mother Talking con Brother Louie.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Check. Vai che è venerdì, volevo sentire una canzone a scelta della Fabi, dei Queen, e augurarvi un buon weekend a tutti. Ciao da Andrea da Padova.

0: Quindi tanti auguri.
1: Auguri alla sorella di Roby di Padova, Roberta.
0: Sì.
1: Roberta e Roberta. Io mi rimagino i genitori quando dovevano prendere uno piuttosto quell'altro. Scappavano tutti e due. Auguroni Roberta, tiratina d'orecchia anche da parte nostra per il tuo compleanno e tanti tanti cari auguri. Stiamo per accontentare anche la richiesta di Elisa di Campo San Piero. A seguire ci sarà anche la richiesta invece di Federico di Tor Viscosa.
0: Oh, e quindi andiamo a sentirci Kaja Gugu con Tutu Shai Shai e poi Radiorama con Hey Hey.

0: Lido con Narcotic.
1: Ringraziamo Daniel anche per questa richiesta, visto che siamo pronti anche per i saluti e che c'è un nostro geminiano, anzi una nostra geminiana Caterina, che ci chiedeva una cosa in merito ad una festa.
0: Sì, ci siamo a San Giorgio delle Pertiche, la Sagra del Rosario, sia sabato che domenica.
1: Quindi non questa sera, ma sabato e domenica.
0: Con la musica di Johnny Malengo il sabato e di Riccardo Secchi la domenica.
1: Quindi vi aspettiamo per passare insomma un po' di tempo insieme, una bella serata, si balla, ci si diverte. Siamo giunti anche ai saluti, caro Cech.
0: Cara Fabi, io ti saluto con un sorriso sbagliante, visto che lunedì
1: si va in vacanza.
0: Si va in vacanza per una settimana, ragazzi, io parto, si va in Trentino, si va ad assaporare un po' le prelibatezze del Trentino. Non chiedetemi di fare marce, camminate, eccetera, eccetera. Sì, vado a riposare io, ragazzi.
1: E a magnà,
0: oh, hai capito?
1: Là. Oh, là. Mi sembra giusto. E noi invece ci risentiamo lunedì, naturalmente, per una nuova settimana in solitaria. Vi si aspetta alle 7 per il breakfast.
0: Anche perché non lo sai, ma domenica io invecchio.
1: Sì, no, io lo so.
0: Ah, lo sai.
1: Lo so perché te ne vai quando...
0: Vado via, cioè, apposta, vado via
1: il
0: perché...
1: Il compleanno, che di solito portava... avete presente quando parliamo di quel cabaret di bomboloni?
0: Lui, ecco, più o meno era io così. Io porto più, ma quando più torno, insomma, ci sarà il momento dedicato a questo.
1: Vabbè. Il momento bombolone. Bene, stiamo per accontentare anche Katia, l'ultima richiesta di oggi del Gemini Box.
0: Eurythmics con There Must Be an Angel...
1: Dalla Fabi, è tutto, buon weekend, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina, verranno chiusi gli svincoli A4 A13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Gli utenti che devono prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verranno deviati allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, traffico regolare privo di disagi in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 di questa sera fino alle 10 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Spot. Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.
0: Gemini One, the big one.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

gustoso. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Madonna, Gambler.

0: anni 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova Coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è Coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre verrà chiuso il passante di Mestre e verranno chiusi i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato sulla 57 tangenziale di Mestre. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Spot.
6: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One.

posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Spot.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Sirmione e Desenzano verso Milano e si rallenta con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia. A causa di un veicolo in fiamme è chiuso al traffico il nodo A4 A27 Venezia-Belluno per chi proviene da Trieste ed è diretto a Belluno. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Germany.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina, quindi ininterrottamente per tutto il fine settimana, avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico verrà deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemi.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

90 all'ora, 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

0: all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: La tristeza no era conocida en el imperio del sol. Pero llegaron los comunistas.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.
1: Ehi, you. Ehi, you. Don't be silly. Puff Candom. On.
0: Spot.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate,
1: le più ascoltate, le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni,

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: You are listening to
3: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 20 di questa sera, venerdì 2 ottobre, fino alle 10 di domenica 4 ottobre, a Desenzano saranno chiuse tutte le entrate sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. Dalle 22 di questa sera fino alle 20 di domenica 4 ottobre, lo svincolo di Padova Ovest sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One. The big one. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The big one.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Gemini.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Si parte con l'ultimo appuntamento della settimana. Buon venerdì e soprattutto buona giornata. Dai che è quasi weekend. Ben sintonizzati su Radio Gemini, un saluto particolare da me, Stefano Riva. Siete pronti? Siete carichi? E allora partiamo con il primo blocco di oggi. Errol Brown con Body Rockin', a seguire The Beloved, Sweet Harmony e poi Eurythmics con Sex Crime.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio di

0: Gemini Dance Machine.
1: Solo grandi successi all'interno della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon venerdì amici. Say It Once 1999 della boy band Ultra, poi Fairground Attraction Perfect e chiudiamo la seconda tranche con Warren G Regulate.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Germany.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il venerdì nella versione, possiamo dire, weekend della Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ciao a tutti. Ovviamente saluto e ringrazio anche Ricky dall'altra parte del vetro che permette la fuoriuscita del programma senza intoppi. Siamo a 3 su 5 per quanto riguarda i nostri blocchi musicali ed ora è il momento di Fine Young Cannibals, Johnny Come Home, poi Vacuum, I Breathe e Fleetwood Mac Everywhere.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Siamo arrivati a quota 4 su 5, quasi in chiusura del nostro appuntamento della Dance Machine di questo bellissimo venerdì. Bellissimo perché è l'ultimo della settimana, giusto? È arrivato il momento anche di Frank Stallone con Far From Over e PM Dawn con Set Adrift on Memory Bliss, ma non prima di averci ascoltato The Brand New Heavies, Dream on Dreamer.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: the way it goes.
1: Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ciao a tutti e buon venerdì. Weekend in arrivo e sto già iniziando a vedere la luce in fondo.

0: subito dopo Wilson Phillips, Hold On, e chiudiamo in casa con l'italo disco di Gazebo in I Like Chopin.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Termina così con la dolcezza di I Like Chopin questo venerdì e la Dance Machine di Radio Gemini. Da Stefano Riva è tutto, non mi resta che augurarvi uno splendido weekend a tutti e tutte. A lunedì.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto dalla nostra redazione. Sull'A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia-Ovest e Brescia-Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si registrano code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per l'A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico incolonnato anche in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano. Verrà istituita l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Spot.
11: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al Centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback
2: 1993.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Eccoci qua, andiamo a chiudere anche questa settimana di Hit Parade Stories, l'appuntamento che ci vede protagonisti tutti i giorni dalle 18 alle 19 qui a Radio Gemini. Siete con Valentina La Rocca e in questi 60 minuti non vi faccio solo fare un viaggio musicale con delle hit del passato, ma anche con le notizie, quelle che sono diventate virali, che arrivano da web.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Che successi, che sound, che bella musica. Siete sulla radio giusta, miei cari. Qui con me oggi con la Vale a parlare di queste curiosità che arrivano un po' da tutto il mondo. E allora vi porto subito in quel di Parigi, dove pensate esiste un bagno pubblico completamente automatizzato che si igienizza da solo dopo ogni utilizzo. Non appena la porta si chiude, il sistema entra in azione. Praticamente il sedile viene lavato, il pavimento disinfettato, l'interno del bagno viene sterilizzato con getti d'acqua e prodotti specifici. Questo sistema è stato creato proprio per mantenere un alto standard di pulizia anche in luoghi molto frequentati, riducendo drasticamente il rischio di contaminazioni e soprattutto di cattivi odori. Oltre alla pulizia automatica, molti di questi bagni sono dotati di sensori di presenza e porte che si aprono solo dopo che il processo di igienizzazione è completato. Di sicuro un sistema che unisce tecnologia ma anche un occhio di riguardo per la salute pubblica, e serve soprattutto da modello, secondo me, per altre città nel mondo che cercano di modernizzare i propri servizi urbani, magari con scarsi risultati.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Gemini.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
2: Hit Parade Stories.
3: Sapete, vero?

0: ne sono convinta. Loro ti danno amore incondizionato senza chiedere nulla in cambio. E quindi mi ha fatto molto piacere leggere questa notizia di questo signore un po' caduto in miseria, per carità, perché Hirotaka Saito un tempo era un imprenditore ricco e facoltoso, ma ha attribuito proprio al suo animale domestico il merito di avergli salvato la vita in un momento dove aveva perso quasi tutto. E sì, praticamente un tempo, mentre si preparava a lasciare questo mondo, quindi porre fine alla sua vita, il suo cane lo bloccò alla porta e si rifiutò di lasciarlo uscire, presagendo magari quello che aveva intenzione di fare. E ispirato proprio da questo episodio, il signore in questione ha praticamente venduto la sua Ferrari, ha cercato di vendere tutte le cose che ancora gli erano rimaste per costruire e finanziare una struttura dove i cani abbandonati possano vagare liberamente. Il rifugio per il momento ospita 40 cani, ma dato il numero abbondante degli abbandoni purtroppo in Giappone dei cani randagi, mira pian pianino a costruire altre cucce e altre casette, con un progetto entro il 2028 di arrivare a 300 posti.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

pallida. Eh sì, non ce la faccio, anche quando faccio scatti praticamente a, che ne so, panorami, sto lì un pochettino a guardare se la foto va bene, non va bene, a rifarla eccetera. Se avessi un cronometro, no, non andrei nemmeno a fare la fotografia. Pensate che in alcune località turistiche della Cina si devono fare in

0: conta i secondi con precisione millimetrica, perché i flussi di turisti sono enormi, soprattutto durante le festività. In posti come il Longshausen Park lo scatto perfetto dura appena mezzo minuto. Tutto questo per cercare di dare spazio ovviamente a tutti quanti, però insomma non so quanto poi bello sia il momento dello scatto, perché effettivamente non ti godi neanche il panorama se poi ti prendono e ti portano praticamente letteralmente via.
1: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Le curiosità di certo non mancano, manca però lo spazio, manca il tempo, perché dobbiamo chiudere puntuali. Abbiamo ascoltato un sacco di bella musica e con i successi lasciati alle spalle siamo quasi arrivati alle 19. Quindi chiudiamo così il nostro Hit Parade Stories anche per questa settimana. Vi auguro buon weekend. Noi ci sentiamo come sempre lunedì a partire dalle ore 18. Ciao da Valentina.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Spot.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini Spot.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, compara prenota fatto.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera e bentrovati. Partiamo dalla tangenziale di Mestre, dove a causa del traffico intenso si procede in coda tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Per lo stesso motivo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia e tra Sirmione e Brescia-Est sulla carreggiata opposta. Rimaniamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre. Lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Ma

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e tra il bivio per la A22 e Somma Campagna sulla carreggiata opposta. Code per traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre, lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. A partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. E sempre per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sul tratto Padova-Venezia dell'A4, chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi dalla A4 si mette in A13 con direzione Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Playing only the best hits.
2: Il meglio di quattro decenni di musica. Power Beat.
0: Solo

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati all'ascolto. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove al momento risulta chiuso in uscita lo svincolo di Desenzano per chi proviene da Milano. Lo svincolo è inoltre chiuso per lavori in entrata in entrambe le direzioni fino alle 10 del 4 ottobre. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, inoltre chiuderà in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Spostiamoci ora sul passante di Mestre. Ricordiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre verrà effettuata la chiusura del passante e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini
1: 70 70 80 80 90 90 2000 2000. Da questo momento Power Beat, Power Beat,
2: All Time Hits,
1: le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera dalle 20 alle 22, solo

0: Double, double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Gemini. Spot. Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix, suonano solo le migliori degli anni 90. Su Radio Gemini suona Johnny Malengo.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini One, this is

piove.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare. Al mixer di Radio Gemini suona Andrea Cecchinato, solo su Gemini One, The Big One.